Mann. Tulele fi di ba sa di dina. Tulele fi mu karnan, fa karnan yanti Allah Ahmedu.